Franco Ricciardi e Maria Nazionale, Parlame.

0: Franco Calone. No bene che non more.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato. Ma per me non è così. Magari non fossimo sposati, ma tu ci pensi, a marito mio mi sta con te. E che volessi chiudere la vita? Potessi girare un rinde e fuori. Ma nato come a te sicuramente io non ho ancora.

0: ne sanno quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sanno quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascere con le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio usare.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella radio. Sono le 3 e 59 minuti. Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, una cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato con Totò,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Danilo, Renato Caratolo. Io non so se mi stai sentendo come dice mamma, ma se io vedo così, a noi ci manca assai. E Napoli.

Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: chiama vita, è perché la vita si per me. E vota, non do sacerice la parola che la prova, ma tu mi puoi capire a papà, puoi sempre contare con la me, non ti scorda mai, papà, sta sempre non passare a te.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Dani, nemmeno stanotte.

canzoni napoletane. Franco D'Amore. Na notte sì, na notte no.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Paola Pezzone, Iorno per Iorno.
3: Ma ci pensa casi tu.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Ciccio Merolla. Malatia.

0: canzoni napoletane. Marsica, tu sei una carezza dinta all'anima.
1: Sempre primo giorno, tutta è vuota, che te vega. Se l'aria che respiro, per me l'unico bene. Io che giochi a nudo, con l'occhio una creatura. La stringo un occhio forte, fammi sentire sicura. Stasera vien da parli,

0: Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta ma appiccicata. E tu dici non parlami più.

0: Bella Radio. Sono le 4 e 58 minuti.
1: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

molla manco bene la famiglia. Sa stiva il caramello del cuore, a casa bambini da lui amato. Se qualcuno li vuole sta malato, e se ma prima di

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

Bella Good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Bella Radio.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

a mio

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Nello Amato, Peddoie Femmine.
1: Proprio a me me la capita una storia strana, proprio a me.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Fabrizio Ferri, L'Ansian Wall.
1: È giusto da stare così, perché ti sbagli so sempre.

canzoni napoletane. Anthony, io per riaverti

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Clementino.

Canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te,

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Salvo Veneziano, la ragazza di Secondigliano.

0: canzoni napoletane. Alessandro Spitaleri, tu sina musica.
1: Te che già mi manca usciato, come se il tempo

0: questo è un miracolo d'amore che mi fa vivere, che mi fa vivere pure quando sto male.
1: Sogni napoletane.
2: Tu sei debole a me. Non so ci come combinato, ma mi fatta sci scema.
3: Basemo da poco, non ci vedo nessuno.
4: Bema, fit Nando De Marco, notte in hotel.

0: sono bagnato a suo tempo. Oggi fa 20 anni, è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.
1: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate, tiene una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensa che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

canzoni napoletane. Antonio Zinna, Il mio sogno.

al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.
6: Giusy Attanasio, non è successo niente.

0: Vivere un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Alessandro Fiorello, Tu la mia favola. Ci sto

Tu e io, è la solita storia di sempre. Tu che fai l'incazzata per tutto il giorno. Ti chiedo cos'è ma mi rispondi niente. Ed è un casino a volte. Non so proprio che cosa c'è in mente. Vengo da dove non credono alla

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Alessio, tutta vita con te.
5: Voglio

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Ida Rendano, Maledetta.

0: Canzoni napoletane. Vincenzo Revi, l'amore se ne chiude.
1: Non mi guardavo, forse è meglio così. Piglia del colpo che faccio pure. Quando pernesce una storia, è solo ora ci perdere.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Canzoni napoletane. Fabiana e Enzo Barone. Ma che

0: Bella Radio.
1: Sono le 8:01.
2: Bella Radio. Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì ancora condizioni inizialmente stabili e soleggiate, un clima decisamente caldo in Sicilia, pur senza eccessi, senza valori record, si toccano comunque punte di 34-35 gradi in maniera piuttosto diffusa sulle aree pianeggianti interne. Nel pomeriggio si sviluppano però acquazzoni e temporali sui settori interni montuosi con possibili locali sconfinamenti alla costa meridionale. Poi tra giovedì e venerdì si abbassano un po' le temperature e arriva aria più fresca nord atlantica accompagnata anche da un piccolo vortice depressionario, dunque avremo condizioni ancora di instabilità. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.
5: Bla bla bla bla bebe. Granatino.
6: Ivan Granatino, Me Llama.
5: Sienta come suona la musica.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Cosa mi dimentico? Cosa mi dimentico? Francesco, buongiorno, buongiorno. Mi sono svegliato presto. Voilà. Eccoci.
3: Sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.
2: Bravo! Buongiorno. Eccoci qua. Che? No, non ci credo. Sono le 8:10. Non ci posso credere. Sono in ritardo. Cosa che ammazzo, basta con questi applausi, basta, non facciamo confusione. Che fine ha fatto? Eccolo qua. Allora, eccoci insieme anche per oggi, per questo. Oggi che è mercoledì, ma ieri era martedì, oggi è mercoledì, giusto? Se non erro e non vado errato. Un'ora e 45, un'ora e 50 minuti insieme. Dove cosa faremo durante questo nostro appuntamento? Non lo so. È come ammatta, non è che noi abbiamo una scaletta ben precisa. Abbiamo l'almanacco, abbiamo l'oroscopo, abbiamo il detto siciliano, abbiamo l'angolo dedicato alla musica siciliana, una canzonetta. Abbiamo poi l'angolo dedicato alla curiosità. Cosa vuoi? Buon mercoledì! Anche a te, amico mio, Salbuccio Viscuso, stavo lasciato il telefonino, l'ho perso. Vabbè, niente, lo troveremo alle 10. Ed è saluto Salvatore di prima, l'amico mio Salvatore di prima, buongiorno Salvo. Poi volevo salutare a Domenico Spadaro, a Salvo Spadaro, buongiorno. Alla nuova cremazione, buongiorno. Devo salutare la mattina perché portano bene. Sennò è finita. Ma poi com'è finita? Avete trovato a San Giovanni la Punta la bottega, cari amici miei? Rosario, buongiorno. La funeral service, la cremazione. Mica amici Mabao, voglio dire. Hai pazienza, io conto i giorni, come sempre. Io vado a contare i giorni perché bisogna contare i giorni, è una cosa importante. Ricordati, se non li conti vuol dire che non ci arrivi. Quindi poi vedremo quanti giorni mancano alla fine dell'anno. Ma non adesso. Adesso ascoltiamo Hey Tu di Joseph.

0: mi ero dimenticato di salutare a Pippo. Meno male che Pippo ci pensa. Pippo ci pensa. Dov'è? Aspetta, ascoltiamo Pippo.
1: Buongiorno direttore Francesco, buongiorno a tutto da Papuzzo Sant'Andrea. Buongiorno direttore, oggi c'è caldo.
0: Anche ieri.
1: Che vogliamo fare fino a stasera?
0: Pippo, allora com'è andato il compleanno? Hai festeggiato? No. Vabbè, normale. Che hai fatto? Niente, sul camion. Hai camminato? Basta. La camionista, la canzone di Gianni Vezzosa, bella, proprio dedicata ai camionisti. È un lavoro duro quello là, è un lavoro duro quello dei camionisti, ti mette la per strada e cammina e cammina, e che poi uno ci fa l'abitudine. C'è stato un periodo ultimamente che io andavo a Palermo spesso, no? La prima volta, quando arrivo, mai! La seconda volta già, sto arrivando a Palermo, la terza volta, sono già arrivato, cioè, più la fai la strada e più si accorcia, non lo so, è sempre quella, però più la fai più la accorci. Perché poi conosce, adesso qua c'è la curva, adesso qua c'è la salita, adesso qua così. E guardate che è vero, non sto dicendo una baggianata, assolutamente. Io non dico mai baggianate, è vero. Più la fai, io ad esempio se io chiedo a Pippo, lui lo sa, dice hai ragione Francesco, hai ragione. E lui mi dice hai ragione.
1: No, direttore, buongiorno, ho festeggiato ieri sera con i miei figli, ho festeggiato. Ieri pomeriggio mi hanno fatto una sorpresa, io lo chiamo padrino, che è come un padrino, che è un grande amico, mi ha fatto la torta.
0: Hai capito?
1: Come si dice? La torta sorpresa.
0: La torticetta sorpresa. Quando ero 55 anni mi pare che mi hai detto, no? Dai, veloce, se me lo mandi subito il messaggio io lo mando, perché non mi ricordo se mi hai detto 55 anni oppure mi hai detto... Cosa mi hai detto? Che ero 55 anni. Peppo! Non credere, niente. Ci devo dare tempo. No, gli sto dando il tempo di registrare l'audio, ma mi sa che no, lo sta registrando. Allora, ma con Nucio, perché devo aspettare che Pippo mi mandi l'audio per sapere quant'erano, perché mi pare che mi ha detto 50 o 55. Quant'erano?
1: Sì, direttore, 55 sono, direttore.
0: Ah, va bene, basta. Abbiamo finito questo qui qua. Questo chiacchiericcio, proprio una cosa bella, il bello della diretta è proprio questo. Io aspettavo che lui mi dava. Vabbè, ancora auguri per ieri. Ora aspettiamo i 56. Mi raccomando, conta i giorni come li faccio io. Bisogna contare i giorni, caro amico mio, per tutti quanti. Quanti giorni mancano alla fine dell'anno del 2026? Lo sapremo dopo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
7: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
8: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
8: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
9: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
10: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Canzoni napoletane.

che ora è Antona. Insieme a Gianni Vezzosi, quando sarà un momento? Stavo leggendo dove andare, cosa visitare in Sicilia, no? Stavo andando ad esempio Trapani, c'è Trapani con la sua famosa forza, cos'è qua? Aspetta, cosa abbiamo noi a Trapani? Visitare Trapani, la città delle 100 chiese, con la sua famosa forma a mezzaluna, per il Trapani, per poi a mezzaluna. E sembra entrare diretta nel mare con il porto che in passato l'ha resa un importante snodo commerciale marittimo, anello di congiunzione tra Venezia e Cartagine, e che oggi permette a molti turisti di partire per una delle gite più belle da fare in Sicilia. Oh, un tour in barca dalle isole Egadi, ci siete mai stati? Andateci alle isole Egadi, sono belle! Visitiamo Trapani, ma c'è la cattedrale di San Lorenzo da visitare a Trapani. Poi cosa abbiamo? Abbiamo le spiagge di Trapani sono splendide, Cefalù bella, l'incanto della valle di mare, Cefalù. Abbiamo anche la magia di Selinunte, è in Sicilia Selinunte, ve l'ho detto. Com'è che non sapete dove è Selinunte? Selinunte è in Sicilia, è vicino là. Basta. Tra poco il nostro almanacco.

monastero di Santa Chiara. Tengo un cuore sicuro, sicuro. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. Funganelle capimo. Di sto corma si schianta. Quando sente, gli dita gente che si è fatta malamente. Sto paese.

E che dire? E che dire? Bello questo classico cantato da Maria Nazionale, si intitola Monastero Santa Chiara. Gaetano da Gravina, bentornato, buongiorno Gaetano. Ma un stato, Gaetano, ma un stato, Gaetano, ma un stato in questi giorni. Saluto un po' tutti quanti, saluto a Franco da Tremestere, alla pasticceria La Siciliana di Varese, e poi alla pasticceria di Gallarate, a suo compare Carlo. Ma perché facevi il pasticcere? Troppe pasticcerie conosci. E se tu conosci tutte queste pasticcerie, significa che facevi il pasticcere e non ti altro. O facevi il pasticcere o ti giravi tutte le macellerie per gustare i dolci. Facci piano. Santina, buongiorno. Buongiorno Santina, saluto un po' a tutti quanti, al cugino Alberto Belfiore, alla cugina Francesca, Francesco Calogero, Salvuccio Viscuso, e un bacio al marito Peppe Farina. Bene, una canzone di Andrea Zeta, una bella canzone, un vecchio successo. Bella, questa a me piace. Oh. 43 secondi di messaggio. Come hai fatto a mandarli? Sì.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Cambia mood, cambia marcia.
7: Mondo Bici, Rent Car.
6: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
7: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
6: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
7: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
6: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Canzoni napoletane.

e mamma, la canzone di Andrea D'Amore, che oggi pomeriggio intorno alle ore 18 dovrebbe essere qui in studio. Non ha mandato nulla, non mi ha fatto sapere nulla. Andrea, com'è finita? Oggi pomeriggio alle 18, Andrea, com'è finita? Andrea D'Amore, vabbè. Oh. E adesso che facciamo? E che adesso che dobbiamo fare qualcosa, di sicuro la faremo. Già ho in mente di fare una bella cosa. Già la mia mente mi dice, me l'ha detto, se dico che me l'ha detto, no? Allora, almanacco di oggi, che caro amico mio Pippo, è inutile che tu metti 2 euro al giorno di salvadanaio, ma se non conti i giorni e poi non ci arrivi, che fai? No, perché Pippo ha mandato il messaggio, dice, io metto 2 euro al giorno, poi è da 2 anni, nel 2022... A 2 euro al giorno, certo, sono soldi. A 2 euro al giorno, 300 x 3 = 16, sono 2, 4, 6, 8, 10 euro ogni 5 giorni. 5 giorni 10 euro, 50 giorni 100 euro. Ah, ma siamo in zona strada ancora, Pippo, qua per aprire la voglia tu. Comunque, io invece ti consiglio di contare i giorni, così avrai modo di spenderteli. Se non li conti, non li puoi spendere. Che vi posso dire? L'almanacco di oggi. Oggi è mercoledì, è l'1 di luglio. È il 182esimo giorno dell'anno, della 27esima settimana. Alla fine di questo 2026 mancano 183 giorni. 183 giorni. 183. Buoni. A chi facciamo gli auguri? Facciamo gli auguri ad Esther, perché oggi è Sant'Esther. Facciamo gli auguri ad Aronne, a Nicasio, a Teodorico, no Teodoro, Teodorico. Poi c'è Eutizio, Olivero e Casto. Casto è secondino, quindi buono nomastico, che voi portate questo nome. Cosa vi dico? Cosa, proverbio del giorno. Luglio, col bene che ti voglio, vedrai, non ti bagnerò. Ma come? È un po' d'acqua falla. Ma niente. La frase del giorno. Quello che stai attendendo arriverà quando la tua anima sarà pronta ad accoglierlo. Hai capito, miai? Te lo rileggo. Quello che stai attendendo arriverà quando la tua anima sarà pronta ad accoglierlo. Vediamo un po' che è nato oggi. È intraprendente e ottimista, con una forte capacità di cogliere nuove opportunità e trasformarle in successo. Che è nato oggi? Ad esempio, che è nato oggi? Lee Taylor, 49 anni compie. Pamela Anderson fa 59 anni. Diana Spencer, 65 anni. Bravo! Avrebbe compiuto 65 anni Diana, la regina Diana d'Inghilterra. Carl Lewis, 65 anni. Carl Lewis, questo che era un velocista, no? Questo correva, è come se correva, che era come il vento. Marlon Brando moriva 22 anni fa come oggi, hai capito? Va bene. Poi cosa succede nel 2005? Nel 2005 succede che la leva militare diventa volontaria, 21 anni fa, e quindi non ci sono più soldati in Italia. Poi ci andiamo a fare la guerra, ma che ci va a fare la guerra? Che ci va a fare la guerra? Nel 2005, secondo me, dovrebbero rimettere la leva obbligatoria. Anche un annetto, non due, un annetto. 12 mesi di leva non fa male a nessuno, tanto si è giovane, si può fare. Poi nel 1908 l'SS come segnale di soccorso. E lo sapete chi sono stati i primi a fare l'SOS? Sono stati i tedeschi. Nel 1905. E poi nel 1967 è stato introdotto il CAP, codice d'abbiamento postale. Che CAP sei? Che cappata sei? Non lo so, va bene. Ed infine 1979 la Sony lancia sul mercato il Walkman 47. Pronto, mi senti? Il Walkman. Vabbè. Gigi D'Alessio, 100 anni, insieme a Mario Merola.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Sono le 8 e 58 minuti.
7: Bella Radio. Bella
8: Radio. Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì ancora condizioni inizialmente stabili e soleggiate, un clima decisamente caldo in Sicilia, pur senza eccessi, senza valori record, si toccano comunque punte di 34-35 gradi in maniera piuttosto diffusa sulle aree pianeggianti interne. Nel pomeriggio si sviluppano però acquazzoni temporali sui settori interni montuosi, con possibili locali sconfinamenti alla costa meridionale. Poi tra giovedì e venerdì si abbassano un po' le temperature e arriva aria più fresca nord atlantica, accompagnata anche da un piccolo vortice depressionario, dunque avremo condizioni ancora di instabilità. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. Immagina la tua casa un'osi di eleganza.
1: Un'osi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.
5: Come stai?

Odla. Ida Rendano insieme però a Nino D'Angelo, Solitudine, perché la canzone di Ida Rendano dovete sapere. Sono le 9:07 e sta fa tutta orduna. Abbiamo tanto d'ora da fare in quest'ora che ci rimane, tanto tanto tanto. Iniziamo con i primi quattro segni dell'oroscopo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Amici dell'Ariete, l'amore, la luna quadrata ti rende un po' severo o impaziente? Va bene, è colpa della luna, ragazzi, oggi è così per noi. Il lavoro, le responsabilità di inizio mese si fanno sentire, ma oggi proprio. La salute, qualche piccola tensione muscolare alle spalle. No, vabbè, vai, basta, basta. Parliamo del Toro, dall'Ariete parliamo al Toro. Toro, Toro, Toro, Ariete, Toro, Toro, Toro, l'amore. Inizio di luglio splendido, la luna amica ti regala una serata solida, romantica e di grande complicità. Il lavoro, mente lucida e determinata, è il mercoledì perfetto per impostare la strategia commerciale del mese. E viene la salute, salute, salute. Ti senti forte, stabile e in perfetto equilibrio con il tuo corpo. Ottimo recupero energetico. Parliamo dei gemelli. Oh, Ariete, Toro, dove Toro ci stanno i gemelli. L'amore. L'atmosfera si fa intrigante, profonda e sensuale. Il lavoro. Ottimo intuito negli affari e nella gestione delle risorse. La salute. Fase di rigenerazione interiore. Prima della pausa musicale, amici del Cancro, il vostro amore, la luna in opposizione ti sfida a essere paziente, il partner potrebbe apparire un po' rigido o esigente. Il lavoro, le collaborazioni, i rapporti con i soci richiedono la massima chiarezza. Ed infine la salute del Cancro. Un po' di stanchezza emotiva, non pretendere troppo dal tuo fisico. Bacci piano, dimmi cos'è, na na na, la canzone di Gianni Celeste.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: Un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
8: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

e discoteca, la nuova canzone di Gioele Spadaro. Oh, eccoci qua, siamo ritornati. Che ora sono? Aspetta, quando guardo, sono le 9:24.

punto è arrivato il momento del detto siciliano di oggi. 1 di luglio. Lo scecco porta la paglia e lo scecco se la mangia. L'asino porta la paglia e l'asino se la mangia. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Questo si addice ad una persona che fa le cose soltanto per sé, senza pensare agli altri. Lo scecco porta la paglia e lo scecco se la mangia. Perché? Perché pensa solo a se stesso, come tante persone che pensano a se stesso. Basta. Era il detto di oggi, bello. Lo scecco porta la paglia e lo scecco se la mangia. Lo so che in tanti non la sapevate, lo so che io vedo sempre dell'innovazione, lo so. Gianni Vezzosi, non te voglio e te penso.

0: bella, bella questa canzone di Gianni Vezzoso, Non te voglio e te penso. Dovevo farvi ascoltare, dov'è che me lo sono perso, però lo dovevo mandare fuori. Dov'è? Ah, eccolo qua, dov'è? Cosa c'è? Dimmi.
1: Buongiorno, bella radio, buongiorno Francesco.
0: Ma dove sei stato?
1: Auguro a tutti una buona giornata piena di sole. Qua in Svizzera oggi dovrebbe piovere. Ma c'è un caldo da impazzire. Due giorni fa, quando è stato venerdì, ha avuto 41 gradi.
0: Niente, buono.
1: Qua in Svizzera, neanche in Sicilia c'è sto caldo.
0: Appunto, quindi.
1: Se mi potresti mettere la canzone di Giovanotti Diamante. Ti ringrazio, una buona giornata e un caloroso abbraccio dalla Svizzera.
0: C'era Francesco, ricambio salute della signora Sandina e saluta Gian Piero Napoli, tutta la Napoli, Viglia, Sebastiano Toro, Antonio Masca, e può mettere Franco Monero, Non mi toccare figlie, ci proveremo. Oh, questo così, buongiorno, tantissimi saluti dalla Germania, Stefano, puoi mettere Jolè di Gianni Joele di Gianni Celeste, qual è questa qua? Comunque vediamo. Un chiamo a mia moglie Romina. E ancora, c'è qua, cosa c'è qua? Poi vediamo quello che c'è qua, perché per il momento mi devo occupare anche di oroscopo. Caro popolo di Bella Radio, parliamo del leone. L'amore, un mercoledì sereno e concreto. Abbiamo finito. Il lavoro, sei un fulmine nell'organizzazione dell'agenda mensile. Oggi è il 1° di luglio. La salute, focus sul benessere quotidiano, è il giorno perfetto per rimettere ordine nella dieta. Oh, la Vergine, giornata, parliamo dell'amore, giornata da 10, lode, niente che poco di meno che il bellissimo trigono della luna in Capricorno esalta il tuo fascino e la tua sicurezza. Il lavoro, la tua creatività, oggi hai i piedi ben piantati a terra. La salute, grande picco di energia vitale e ottimo umore. Occupiamoci della bilancia. Vediamo un po' l'amore della bilancia. La luna tocca il settore della casa e della famiglia, portando un briciolo di irrequietezza. Il lavoro, tendi a sentire il peso delle troppe responsabilità quotidiane. Ed infine la salute, un po' di stanchezza accumulata nella zona cervicale. E poi, prima della pausa, lo scorpione. E qua casca l'asino, caro amico mio Salbuccio, mi scuso. L'amore, mercoledì stellare, la luna amica favorisce la comunicazione profonda. Il lavoro, mente aperta, scattante e molto ricettiva. E la salute, forma fisica e umore in netto rialzo. Questo è quando per il momento mi fermo e vi faccio ascoltare Gigi Finizio. Ah sì. E Santina lo dedica a Peppe Farina, il suo maritonzo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

bella questa canzone. Com'è bello vivere, lei è Agata Grasso. Bella, bella, com'è bello vivere, Agata Grasso. Su Bella Radio, canzone napoletana. Beh, non è che vi dico sempre la solita storia. Se ti chiama Autoradio e ti dice che radio ascolti, tu rispondi: io ascolto Bella Radio, canzone napoletana. Non ve lo dico. Però se vi chiama Autoradio e vi dicono che radio ascolti, e voi dovete rispondere: io ascolto Bella Radio, canzone napoletane. Tutto intero, Bella Radio, canzone napoletane. Mi raccomando, non dite soltanto canzone napoletane, ma Bella Radio, canzone napoletane. E a proposito di Bella Radio, canzone napoletane, vi ricordo che potete seguirci anche in DAB, la radio in digitale, Digital Audio Broadcasting, sui blocchi 10D e 9A, per quanto concerne tutta la fascia ionica, da Siracusa a Messina, da Messina a Palermo e da Palermo a Trapani, no, da Palermo, poi dove andiamo? A Enna, da Palermo a Enna, Centuripe, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, detto questo, amici del Sagittario, il vostro amore oggi, atmosfera pacata e molto solida. Era l'amore. Il lavoro, focus sulle finanze di inizio mese, occhio. Salute, ti senti solido e resistente. Bravo. Il Capricorno. L'amore del Capricorno, la luna splende sovrana nel tuo segno. Sei il protagonista assoluto di questo inizio di mese. Abbiamo il lavoro, lucidità mentale ed efficienza al top. Ed infine la salute dello Scorpione, del Capricorno, scusate, straordinario picco di energia vitale ed emotiva. Abbiamo l'Acquario. L'amore dell'Acquario, una giornata più intima, silenziosa e ritirata. Il lavoro, ottimo momento per lavorare dietro le quinte. Ed infine la salute, senti la necessità di fare un reset mentale. Finiamo l'oroscopo con il segno dei pesci. L'amore, splendido mercoledì, caro amico pesce, splendido mercoledì. La luna in Capricorno favorisce la vita sociale, i progetti a lungo termine con il partner e le risate con gli amici più cari. Ed poi abbiamo il lavoro. Lavoro di squadra e baciato dalle stelle. Ed infine la salute dei pesci. Ti senti in perfetto equilibrio psicofisico e pieno di vitalità. Abbiamo finito con l'oroscopo e è tornato male l'oroscopo. Quello di oggi è andato. Una canzone di Anthony. Bella, questa è bella.

0: bella, bella questa canzone di Anthony, oggi e domani per sempre. Oh, ne approfitto per salutare l'amico Luciano Colombrita, buongiorno, l'amico Alfio Bonnici, buongiorno. Sebastiano Doro, te non ti saluto perché non ha senso, perché poi noi e quindi va bene così, voglio dire, basta. Vabbè, sono le 9.50 quasi, manca qualche secondo per le 9.50, l'angolo dedicato alla musica siciliana, la nostra bella isola, la nostra bella canzone, la musica siciliana. Oggi per voi, per noi e per tutto il popolo di Bella Radio Canzone Napoletane ho scelto questa canzone. Prima il cingolino.
1: Bella Sicilia. Le più belle canzoni siciliane. Bella Sicilia è un format esclusivo Bella Radio.

bella, bella canto dello carrettere, la bella canzone di Gian Campione. E così noi siamo giunti al termine di questo nostro saluto a Gianni Ventura, buongiorno, a Melo Conti, buongiorno. Io ci penso Ma tra l'altro è uscita la nuova canzone di Gianni Ventura che tra non molto l'ascolteremo. Dunque 2, 4, 6, 8. Adesso arriverà Milena, vi farà compagnia sino alle ore 12. Io vado e ci risentiremo e

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
3: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Se bastasse una sola.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella. Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
5: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
8: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
9: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
8: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
9: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
8: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
9: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
10: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
11: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
13: Accendi Bella.
12: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: questo momento on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Eccomi qua, buongiorno! Diamo il benvenuto a luglio, oggi è il primo di luglio del 2026, fuori fa caldo, fuori fa tanto caldo, già, le temperature sono quelle che sono, estate meravigliosa quest'anno, come sempre. Qui su Bella Radio c'è il buongiorno bella gente a tenervi compagnia fino a mezzogiorno. Fino a mezzogiorno ci delizieremo insieme con la bella musica, con le canzoni più belle, con le cose più belle. Qui questa è Bella Radio, canzoni napoletane. Va bene, oggi voglio iniziare così, con Checco Dani, Dolce Dolce. Tra poco insieme le vostre telefonate, i vostri messaggi 388-8292-885 per i messaggini su WhatsApp, 095-8739-658 per le vostre telefonate. Io tra poco risponderò alle vostre telefonate, ma oggi cominceremo a giocare presto, per cui preparatevi,

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: lanciamo il sondaggino, va bene? Allora, vediamo un po'. Facciamo questo sondaggio, dai. Vediamo un po' che tipo, qual è la vostra fobia? Qual è quella piccola, insignificante cosa quotidiana che vi dà un fastidio pazzesco, ma che gli altri considerano normale? Ecco, qual è quella cosa che vi dà fastidio, che vi infastidisce? Ci sono delle cose sui fastidi quotidiani? A voglia, è una miniera d'oro. C'è chi infastidisce una cosa, c'è chi infastidisce un'altra. Avete idea? Ecco, vabbè, vediamo un po', ad esempio, adesso vediamo, dai, intanto rispondiamo, diciamo pronto. Pronto?
1: Buongiorno Antonella.
0: E buongiorno a te, cara. Come va? Tutto a posto? Sì, allora, senti, posto, quali sono le cose che ti danno fastidio?
1: La gelosia.
0: Va bene, dai, no, parliamo di quotidianità, dai, a parte questo qui che insomma possono essere delle cose insomma tra nella coppia eccetera, parliamo anche, hai detto le persone che, aspetta un attimo, perché
1: sono gelosi,
0: la gelosia. Va bene, allora.
1: Milena, non sopporto una cosa delle persone. Cavalano male sugli altri.
0: Ok. Va bene, non si sopportano queste cose, no, è vero.
1: No.
0: Soprattutto quando sono immotivate.
1: Sì, quello sì, certo.
0: Ecco.
1: Allora saluto lo staff Bella Radio.
0: Sì.
1: E Francesco Calogero.
0: Sì.
1: Mi merito affio, grandissimo. Vorrei ascoltare Marco Calone e Giuseppe Attanasio. Io vivo e te.
0: Va bene, ok. Ciao bella, ciao, a domani. Ciao. Allora, va bene, Io ci sono tante cose che non sopporto. Ad esempio, vi capita mai di andare in bagno e trovare il rotolo della carta igienica finito e il cartone, cioè lasciano il cartone quando si è in tanti, in famiglia, no? C'è chi va in bagno, c'è chi è, e poi che cosa succede? Finisce la carta igienica e il rotolo non va cambiato e tu puntualmente entri in bagno e trovi sto cartone della carta igienica e poi possibilmente insomma all'ultimo minuto, cavolo, e adesso dove lo acchiappo? No, perché fai fatica, magari non ti eri accorta, ma dai, ma smettetele. Insomma, quando finisce la carta igienica, il rotolo della carta igienica va cambiato. Vi è mai capitata questa cosa? Sì, no, quante volte?

0: Che Moon è Leo Ferrucci qui su Bella Radio, ancora benvenuti, ben trovati. Oggi è lunedì, martedì, ecco, volevo dire, è il primo di luglio ed è mercoledì, non è manco martedì. Mercoledì 1 luglio, che cavolo dico? Va bene, giorno 1 di luglio, è iniziato un nuovo mese. Oh, pronto?
1: Buongiorno, pronto? Buongiorno napoletane.
0: Buongiorno Francesco. Va bene, Franco, che è meglio, che è meglio. Ecco, quali sono magari quelle piccole cose stupide, magari insignificanti, che ti infastidiscono? A me sto fatto del rotolo della carta igienica, non lo mando. Oppure, quando entro in bagno, ecco, parlando sempre di bagno, ok? Rimanendo nel tema bagno, rimanendo nel tema in famiglia. Entro nel bagno e trovo la tavoletta alzata. La tavoletta s'abbassa. E mi incavolo da morire che magari, insomma, i maschietti scordano la tavoletta alzata. Oppure entro nel bagno e trovo il coperchio alzato. Ogni qualvolta vado, insomma, passo e vedo il coperchio alzato, io ho una fissazione a chiuderlo sempre. Io lo chiudo 20, 30. No, è insopportabile. Io ho una fobia di chiudere continuamente sto coperchio tutti i santi momenti.
1: Milena, è pesante.
0: Tutti i santi momenti, non lo sopporto, perché magari hanno premura, se lo scordano, fanno tutto di fretta. Ecco, fanno tutto di fretta a casa.
1: No, di fobia, sai che chiama fobia, che da quando c'è un ascensore, quasi chiudo tutto paro, non si prende niente fuori. Parmellano, carico, che poi da una paio di anni prima vi diceva confusione, mentre
0: sì. Non lo sopporti, hai voglia di tranquillità, cerchi la tranquillità.
1: Sì, se c'è confusione, ma basta la larga.
0: Da fai alla larga, bravo, fai bene.
1: Va bene,
0: facciamo due salutini.
1: Allora,
0: dai.
1: Salutiamo tutto lo staff di Bella Radio, lo chef Mavilla.
0: Sì.
1: Mio cognato Leonardo.
0: Sì.
1: Gaetano da Trevino, tutti quelli che ascoltano Bella Radio. Mi fai ascoltare di sangue moreno, non mi toccare i figli.
0: Va bene, non mi tocca i figli, d'accordo. D'accordo. Grazie, caro. Ciao, alla prossima.
1: Ciao.

0: accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Franco Moreno con Non mi toccare figlie, canzone che mi ha richiesto Franco. Allora, stiamo giocando, è arrivato il momento di giocare con Grande Fratello. Vi ricordo che Grande Fratello si trova a Catania, esattamente si trova in via, ve lo dico subito, aspetta un attimo perché ancora questo non l'ho imparato a memoria. Allora, via Fratelli D'Antoni 56 Catania, ripeto, via Fratelli D'Antoni al numero 56 a Catania. L'infoline, il numero di telefono è il 351 086

0: Ripeto 351 086 0196. Grande Fratello Gelateria Panineria. Ci sono un sacco di gusti di gelati, granite, una cosa fantastica. Andate a fare colazione, comprate il vostro gelato, ve lo portate anche a casa, 13 euro al chilo per quello che riguarda il gelato, granita 10 euro al chilo e poi insomma frappè, tante cose buone. Irresistibili, i panini da 2 euro in su, i kebab da 3 euro in su. Grande Fratello, gelateria e panineria, via Fratelli D'Antoni, 55 Catania. Giochiamo perché vi vuole regalare mezzo chilo di gelato. E allora mi dovete indovinare il significato di questo detto: ai ardinedda camina camina, se a ritira a cavozza china. Voglio sapere quando si usa dirlo, perché, qual è il motivo, la motivazione. E allora, visto e considerato che stiamo giocando, mandiamo anche l'effettino del gioco, perché no? Siamo pronti per giocare da questo momento. 095 87 39 658. Pronto?
1: Pronto, Milena, buongiorno.
0: Giuseppe, ecco, Pippo da Palagonia, buongiorno, benvenuto. E allora, che significa ai ardinedda camina camina e sa ritira a cavozzachina?
1: Io te lo volevo dire ieri, ma però poi se mi detto.
0: Allora, dai, vinci questo. Vinci questo gelato e lo vieni a ritirare qui a Catania, così vieni a Catania.
1: Vediamo, se io lo vinco ve lo offro a tutta la Radio Bella.
0: Non lo offri alla Radio Bella, perché devo fare giocare. Allora Pippo, chiudiamo velocemente e facciamo rispondere qualche altra persona, perché devo fare vincere altre persone che allora, vanno a ritirare.
1: Queste che io per esempio io
0: chiama vado... dopo Pippo, chiama dopo. Ciao, chiama dopo. 095 87 39 658. Se non c'è motivo non mi chiamate, stiamo giocando e quindi può chiamare solo chi ha interesse a giocare. 095 87 39 658, per vincere una bella confezione di gelato artigianale. Stiamo parlando di gelati artigianali, non sono i gelati del supermercato, ma è il gelato artigianale. 095 87 39 658, significato ai ardinedda camina camina, si ritira a cavozza china. 3 2 1, dobbiamo andare in pubblicità, rispondiamo dopo. Voi preparatevi, pensateci, ok? A tra poco, insieme a voi, qui su Bella Radio.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella.
4: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
5: Finito. Ti piacciono?
6: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
5: un'opera d'arte?
6: Già! Ma dove hai imparato?
5: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
6: Bello! Ora mi informo anch'io.
5: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
6: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
5: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
0: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Anche oggi a piedi.
8: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
8: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
8: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
8: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
9: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
9: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
9: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Radio.
12: Sono le 11 e 6 minuti.
13: Bella Radio. Bella
14: Radio. Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì ancora condizioni inizialmente stabili e soleggiate, un clima decisamente caldo in Sicilia, pur senza eccessi, senza valori record, si toccano comunque punte di 34-35 gradi in maniera piuttosto diffusa sulle aree pianeggianti interne. Nel pomeriggio si sviluppano però acquazzoni temporali sui settori interni montuosi con possibili locali sconfinamenti alla costa meridionale. Poi tra giovedì e venerdì si abbassano un po' le temperature, arriva aria più fresca nord atlantica accompagnata anche da un piccolo vortice depressionario, dunque avremo condizioni ancora di instabilità. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: E allora rieccomi qua, pronti, siamo pronti per giocare con appunto il nostro sponsor Grande Fratello, che come dicevo vi regala una bella vaschetta di gelato artigianale. Abbiamo qualcuno al telefono, pronto?
17: Sì, pronto.
0: E buongiorno. Allora, intanto chi sei?
17: Piacere, Lisa.
0: Come ti chiami? Scusami, non ho capito.
17: Elisa da Catania.
0: Elisa da Catania, benvenuta cara. Allora, il nostro proverbio siciliano è il seguente: aggineggia, cammina, cammina, si ritira con la china. Dimmi quando si usa dirlo e perché, che cosa si intende?
17: Allora, significa, almeno per quello che mi ha sempre detto la mia nonna,
0: sì,
17: che si impegna facendo dei progressi giornalieri oppure di vita, comunque con pazienza si raggiungono dei piccoli risultati.
0: Ok, va bene, allora io
17: se tu ti impegni comunque raggiungi i tuoi obiettivi.
0: Raggiungi l'obiettivo e quindi insomma hai anche dei guadagni, no? E brava, hai vinto! Ti sei beccata questo buon gelato offerto da questo nostro sponsor simpaticissimo che è il Grande Fratello, panineria, gelateria, in questo periodo insomma gelati in tutti i gusti, non solo, ma anche le granite, e quindi puoi andare a ritirare il tuo buon gelato in via Fratelli D'Antoni al numero 55 a Catania. Ti prego solo di una cosa, di rimanere fuori diretta, arrivo subito da te e ti spiego come fare, va bene?
17: Grazie, sì. Buona giornata.
0: Guarda, ti dedico la prossima canzone.
17: Grazie.
0: Gianni Vezzosi, Il principe e la principessa. Rimani lì, non chiudere.
17: No.

principe e la principessa, chi devo salutare? Bella Stella. Buongiorno bella Stella, buongiorno cara. Allora, il nostro sondaggino di oggi, dai, quali sono le vostre fobie? Cioè, io vi ho parlato delle mie, parlatemi delle vostre, ma poi ce ne sono altre anche. Ad esempio, quando ricevi quei messaggi chilometrici, ecco, diversi messaggi vocali, no? Da 4-5 minuti, che non fa... Ma porca miseria, ma come faccio ad ascoltare un messaggio da 4-5 anni? Meglio una telefonata, dai, messaggi vocali così lunghi, ma smettetela. Oh, allora. No, beh, dai. Comunque scherzo, ad alcuni vanno bene, e mica siamo tutti uguali nella vita. Buongiorno Milena, sentiamo sto messaggio, chi lo manda, dai. Allora, sono Annuzza, mi potresti mettere il brano di Mary Bomba Atomica? Un saluto e un abbraccio a te e alla Mary Milani. Ma Annuzza, ma ciao cara, ma come stai? Ma tutto bene? Che bello. Oh, allora, il buongiorno arriva anche da Santina. Santina e tutta la Napoli Fish, buongiorno. Ricordo, voglio ricordare dove si trova Napoli Fish, così a volo. Ecco, è una traversa di via Cesare Beccaria e si chiama via Cesare Vivante, numero 57. Proprio ieri ho detto via Cesare Beccaria, che tra l'altro è dove ci sono i pompieri a Catania. E quella si chiama via Cesare Beccaria. Lo sapevate o non lo sapevate? Adesso lo sapete. Vabbè, allora, si trova in via Cesare Vivante, proprio all'angolo, appena si entra, numero 57, c'è Napoli Fish che vi aspetta con il pesce fresco, sia crudo che cotto. Lo potete comprare crudo, ve lo cucinate voi. Se non vi va, ve lo fate cucinare da Santina, in tutte le salse, in tutti i modi, e in tutti i mari e in tutti i luoghi. Ho fatto anche la rima. Salutiamo Santina. Oh, Santina saluta il suo cuginotto, Alberto Belfiore, cuginotta Francesca. Poi ancora Francesco Calogero, Salvuccio Viscuso e come sempre un bacione al marito Peppe Farina. Qual è la fobia di Santina? I topi, da brividi. Ma solo quelli non sopporti, ma poi tutte le altre cose, dai, anche stupide. Giornaliere, che ne so. Io ad esempio, un'altra cosa che non sopporto, quando si guida, ecco, sentire la gente che usa il clacson così, a cavolo. Smettetela di suonare sti clacson senza voler. Mimi, mimi, mamma, mommo, ma che è? Aspetta, non vedi che c'è la coda? C'è bisogno che ti metti a suonare col clacson? Aspetta, no? Quando si muove così passa, c'è bisogno. Mimi, mommo, mamma, mommo. Oh, che cavolo. Anche se devi, insomma, per qualsiasi cosa hanno il clacson facile nelle mani. Ma voi come la pensate? La pensate come me o la pensate in un altro modo? Sti clacson facili, dai. Ah, non c'è motivo, tranne che c'è qualcuno che ti sta arrivando addosso e sta per tamponarti, allora in qualche modo, insomma, ti devi dare aiuto, ti devi fare sentire. Ma senza motivo sti clacson, ma finiamola per tutto, dai. Io, tu e mamma, Andrea D'Amore, qui su Bella Radio. Che è meglio.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Andrea Z con Stucore Scegli a te qui su Bella Radio. Oggi stiamo parlando di fobie, stiamo parlando di cose che ci fanno un po' incavolare anche, no? Se vogliamo, cioè, fobia detto in questo senso, nel senso, allora, di piccolezze che ci fanno un po' saltare i nervi, ecco, tipo quelle di cui ho parlato io, il rotolo della carta igienica, la tavoletta del water alzata, il coperchio sollevato, quelli con lo clacson, no? E ancora, insomma, altre cose, che ne so io, quello che vi blocca, che sta messo lì davanti e tu stai lì 2 ore, no, che non puoi passare, insomma, si prendono la strada tutta per loro, ma ce ne sono tante cose che mi fanno un po' saltare i nervi. Ecco, ma che ne dite se gli diamo una bella, cioè, così magari aggiungiamo una punizione a tutti questi, che ne so, ad esempio, per tutti i colpevoli che mandano più di 8 minuti di vocale, di messaggi vocale, che punizione gli diamo? Che punizione gli diamo? Dai, aiutatemi. 095 87 39 658. Pronto?
1: Andonello.
0: Oh, Francesco Calogero, buongiorno, benvenuto, bentrovato, bello mio, dimmi tutto.
1: Niente, i salutini i saluti l'ho fatto là su WhatsApp e li faccio anche qua.
0: Va bene, dai, 3, 2, 1, vai con i saluti, forza.
1: Allora, io voglio salutare a Stefano Annino, tutte le persone che mi vogliono bene. Saluto a Tefi.
0: Sì.
1: E niente, la canzone era quella di Angelo Mauro, Carabitella mia.
0: Va bene, ok. Ciao bello, alla prossima, ciao ciao. Va bene. Allora, per tutti i colpevoli, io nel frattempo pensavo a questa cosa, che tipo di punizione dare a chi mandano questi messaggi di 8 minuti, vocali da 8 minuti? Oh, per una settimana, comunicare solo con segnale di fumo o codice a Morse come si faceva una volta, oppure gli facciamo ascoltare in loop qualcosa che a loro non piace un sacco di volte, dai, gliela loopiamo, quanto sono cattiva. Pronto?
2: Danella, ciao.
0: Ciao Mirella. Ciao Mirella, quali sono le cose che ti fanno andare un po' in tilt?
2: No, io non posso nescere, facciamo magari che io ho fatto.
0: No, dai, qualcosa anche a casa stesso, qualcosa che non sopporto.
2: Io non ho mai queste cose.
0: Non so perché, non ce ne sono cose che non sopporti. Ti sta tutto bene a te?
2: Sì, no.
0: Ma beata te, guarda. Beata te, guarda.
2: Beata te.
0: Va bene, vai. Vai con i saluti.
2: Saluto a te, Babbo Marilla. Ma come mai ancora non è venuto, Babbo?
0: Che ne so, ha da fare troppe cose. Come mai? Bisogna chiederlo a lui.
2: Ah, ho capito.
0: Va bene.
2: Ti mando un bacio ai miei nipotini. A Ginevra e Alison.
0: Sì.
2: Ma dedicare di Michele D'Amico l'invidia.
0: Un'altra volta, l'abbiamo messa ieri, tutti i giorni, no, dai.
2: No, allora di Mauro Nardi. Mauro Nardi, sei tu.
0: Va bene, sei tu di Mauro Nardi, sei tu. Va bene, ciao, alla prossima, ciao. Intanto volevo salutare gli amici dall'Obbistica della Ceramica di Sciacca. Buongiorno, che bello. Che bello leggere il tuo messaggio, Rossella. C'è un messaggio che dice così: buongiorno Milena, volevo fare un saluto a tutti voi di Bella Radio, in particolare a te e la tua splendida famiglia, un saluto a tutti i collaboratori della Ceramica di Sciacca, buona giornata e buon lavoro. Puoi mettere una bella canzone di Gianni Celeste? Ma sì, ma certo che la posso mettere. Poi abbiamo anche un messaggino che ha mandato Davide per la sua amata moglie Giusy e la sua preziosa Noemi, con un "Ti amo tanto, amore di papà", una canzone di Daniele De Martino, "Ma come è capitato". E abbiamo anche Emily di San Giovanni Galermo che fa un saluto ai suoi tesori Noemi e Giusy, con "Vi voglio un mondo di bene", un saluto a Marta. Ciao Milena e ciao a te. Ecco, va bene. Abbiamo anche Vittoria. Vittoria, dimmi. Dice, piace ascoltare la nuova canzone di Franco Moreno. Tu stai a casa dentro cuore. Tesoro, guarda, abbiamo ascoltato Franco Moreno, già l'abbiamo sentito. Per cui oggi magari cambia, cambia canzone. Intanto arriva lui, Gianni Celeste. Voi ditemi la vostra, ditemi che cosa ne pensate a proposito di quando vi arrabbiate anche per cose stupide. Insomma, uno magari, insomma, gli danno fastidio, ci sono delle cose che infastidiscono, eh? Non ci credo che non vi fastidisce nulla. Oh, ad esempio, c'è chi tira fuori l'acqua dal frigorifero che è bella, fresca, rinfrescata, e poi se la scorda fuori dal frigorifero, vai a cercare l'acqua bella fresca, la trovi invece fuori che si è riscaldata. Ditemi se non vi arrabbiate.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
3: Un'oasi di eleganza.
2: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
3: Diventa la tua spa personale.
2: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.

0: il nostro Gioele Spadaro, che ogni giorno diventa sempre più bravo e ogni volta ci sorprende sempre con queste canzoni, una più bella dell'altra. Questa è stupenda, proprio estiva, bella, fresca, giovane. Bravo Gioele, che bella scelta, eh? Bravo, bravo, sempre in gamba, ci fa piacere, sempre così Gioele, sempre così. Io ho un mucchio di messaggi e oggi stiamo parlando di cose che ci danno un po' fastidio, che, con i quali insomma, anche se sono cose un po' stupidine, però ci incavoliamo. E la nostra bella Stella, ecco, io poc'anzi dicevo ad esempio a me, un'altra di quelle cose è l'acqua. Metti l'acqua nel frigo, poi qualcuno la piglia, magari beve e rimane la bottiglia fuori dal frigo e sta acqua, poi la trovi calda. Ecco perché non la rimettono dentro, cavolo. Ecco, anche lei dice: io non sopporto me stessa. Dai, bella Stella, perché prendo l'acqua dal frigo e come di consueto la dimentico fuori e litigo con me stessa. Addirittura. Addirittura la nostra bella Stella che litiga con se stessa. Ma guarda che io ti vorrei vedere, ti vorrei vedere, ecco, punisciti. Come ti puniresti? Come puniresti te stessa per dimenticare l'acqua fuori dal frigo? Ci vogliono le punizioni per tutte le cose. Ecco, vabbè. Allora, ad esempio, ecco, per quelli che suonano senza motivo il clacson nelle strade, dai, quanti di voi si rompono le scatole a sentire quei clacson che suonano senza motivo nelle strade? Sentiamo chi c'è al telefono, dai, pronto?
1: Elena, buongiorno, mi devi scusare per poco fa.
0: Vabbè, dai, sei arrivato, ci sei.
1: La domanda al visto la sapevo.
0: E qua, sì, però io devo fare vincere qualcuno che poteva ritirare.
1: Vabbè,
0: che senso ha?
1: Mi fa piacere, capito?
0: E che senso ha che tu mi dai la risposta e poi non puoi andare? Non ha senso. Va bene, tagliamo corto, zacchete, dacci un taglio.
1: A me mi dà fastidio una cosa importantissima. Ora vabbè, io non ho fumato mai. Sono qua tranquillo nella mia stanza, nella mia,
0: sì,
1: posta. Mi dà fastidio quella che ti fuma accanto dentro la casa. Mi dà fastidio quello. Ora non c'ho bisogno di niente, sono a posto.
0: Ok.
1: Quando la sigaretta e fumare, io non voglio offendere i fumatori, ma quando
0: sì,
1: sei che fumano dentro e ti porta fastidio, perché io non ho fumato mai.
0: Ok. Ok, ok.
1: Saluto il fratello Antonino, l'amico mio.
0: Sono d'accordo con te, fuori. Che punizione gli daresti?
1: Non gli facessi fumare più. Si prendesse un lampadario per pigliare sì la vissuna vita di pena. Scusa,
0: guarda,
1: tutti i fumatori dice, ma questo siamo unito, sicuro.
0: Guarda, io gli metterei un ventilatore, ok, con la direzione verso la propria faccia, in modo tale che il fumo, il loro stesso fumo torna indietro sul loro viso. Questa, cioè, gli darei questa punizione. Che ne pensi?
1: Loro hanno fatto delle leggi che non si può fumare più dentro i locali.
0: Ecco, ecco. Oppure quando accendono una sigaretta, ok, gli darei come condanna di cantare una canzone a squarciagola almeno per 10 minuti.
1: Devo mettere la canzone Brigandone, fuma Giovanni, fuma Filippo, fuma la mamma.
0: Dai, diamogli delle punizioni a chi fa queste cose, che non vanno fatte.
1: Poi
0: delle punizioni.
1: Poi c'è un'altra cosa che fanno cicche per le strade, che sono piene di cose, di mosse di sigarette.
0: Di cicche di sigarette, vabbè.
1: Ci sono i quartieri, le strade, tutte piene di cicche di sigarette.
0: È vero.
1: Sì. Brutta.
0: È vero, è bruttissima. Senti, va bene, dai, facciamo ciao ciao. Sì, a chi vuoi salutare?
1: All'amico Antonino. Saluto,
0: sì,
1: alla Pugliazza Cavastello, non la sento. Pugliazza, che ti è successo? Tu sai che io Tu fuma per darsi, poi mi una risposta, se vuoi chiamare i game, giusto?
0: Affangocalogelo, certo, certo.
1: Saluta, affangocalogelo.
0: Giusto, mi giusto, giusto, scusare. Vai caro.
1: Se tu
0: sì.
1: Fumo mi devi scusare, a tutti quelli che fumano, scusatemi.
0: Ma no, ma dai, noi lo diciamo no, per loro.
1: Io non ho fumato mai nella mia vita.
0: Noi parliamo per la loro salute.
1: Le due femmine che ho a casa qua, le due femmine che sono sposate non fumano.
0: Meno male. Almeno insomma.
1: Si fumava dopo che ti sigarette poi sono io.
0: Vabbè. Senti, va bene, ok, abbiamo salutato tutti?
1: Sì, sì.
0: Va bene, ciao, a domani. Pippo?
1: Nannare buona e ciao, dobbiamo mettere nannare di
0: chi. Sì, caro, mettiamo nannare di chi la vuoi.
1: Scusatemi tutte, vi saluto a
0: nannare di Antonio Cannata? Vuoi ascoltare? Vuoi ascoltare Antonio Cannata?
1: Ti saluto, ciao.
0: Ho detto vuoi ascoltare Antonio Cannata? Va bene. Ciao, alla prossima. Ciao.
1: Vi saluto a tutti.
0: Ciao bello. Ciao ciao ciao Pippo. Ciao ciao. Salutiamo Pippo. Il buongiorno arriva anche da Salvuccio Viscuso che saluta me tutti quanti. Bella Stella. E poi ancora. Vediamo un po'. Vado veloce perché ho un sacco di cose da dire, un sacco di cose da fare. E saluta Bella Stella, Salvuccio Maviglia, Giampiero Napoli, la signora Sentina, Sebastiano Toro, Antonio Mascali. Grazie, dice. Saluto anche l'amico Stanislao e tutta la misericordia di Grevina. Grazie, dottoressa. Puoi mettere un bel brano di Franco Moreno, a piacere, buon proseguimento di programma e di giornata. E già Franco Moreno l'abbiamo messo, non mi tocca ai figli, spero che ti sia piaciuta. Va bene, bello mio. Ciao al mio segretario. E andiamo avanti, sentiamo quest'altro, faccio ascoltare un po' di messaggini perché sono tanti, e sentiamo un po' quest'altro, dai, andiamo avanti.
2: Buongiorno e buongiorno.
0: Eccolo
2: bella
0: qua.
2: Radio.
0: Sì,
2: qua è Franco dalla Svizzera che saluta tutti gli ascoltatori.
0: Sì, sì.
2: Di bella radio,
0: sì.
2: Solo musica napoletana.
0: Sì.
2: Volevo salutare a Bedazza.
0: Sì.
2: Steffi che non mi ha salutato.
0: Sì.
2: Comunque c'ha altri pensieri. Ti auguro una buona giornata, Steffi. Saluto a Franco, a Francesco, a
0: sì.
2: Salvatore, la pescheria.
0: Sì.
2: Il tutto pane. Se mi potresti mettere la canzone Chiara di Nino D'Angelo.
0: Qua.
2: Ti auguro una buona giornata piena di sole. Qua ci abbiamo 41 gradi.
0: A voglia.
2: Saluto a tutti dalla Svizzera.
0: Cua, anche a te caro, spero di mettere tutte le canzoni, ma lo so se sa. Abbiamo Maria da Pechino che manda tanti baci, bacini, bacini, di bacio chi si muove, e saluta tutto lo staff e le famiglie che la salutano sempre, il nipote Sebastiano che è lontano e poi la moglie Stellina e la nipote e poi le figlie Duccio, il figlio Duccio, un bacio da parte di tutti, al marito anche Salvo che lei strama, Lia da Caltanissetta e la famiglia, chef Mavilla. E poi voleva ascoltare Giovanni Galletta, a piacere vostro, dice ciao a tutti, ciao tesoro. Un saluto arriva anche Annuzza, ciao tesoro, tra poco arriva Mary Milani, sei ricoverata in ospedale, mi dispiace Annuzza, un bacio enorme, sentiamo quest'altro.
3: Bella, buongiorno, io non sapevo il significato, ma siccome tu non mi rispondevi al telefono perché il telefono era occupato.
0: Sì.
3: Io volevo ascoltare la della mia, di Angelo Mauro. Voglio salutare a Stefano.
0: Sì. Ma se già hai chiamato, va bene, già hai chiamato. Va bene. Buongiorno bella gente, buongiorno di qua, buongiorno di là. Metti che Codani oppure Giuseppe Attanasio, non so chi sei, va bene, ciao. Ah, è Vittoria. Poi c'è chi vuole ascoltare una canzone di Enzo Di Domenico, Piccola Sbandata, e un saluto al papà Ciccio Foti. Quindi da parte di chi ha mandato questo messaggio per Ciccio Foti. Intanto ci dobbiamo fermare un attimo, piccola pubblicità, e poi arriva Melchiorre Antona con la sua canzone.
4: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
5: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
6: A Catania il termometro sale.
7: E sai cosa scende?
8: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
7: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
8: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
9: Anche oggi a piedi.
8: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
7: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
8: Noleggio auto a partire da 30 euro.
7: Chilometri illimitati.
8: Anche senza carta di credito.
7: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
8: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. Cambia mood, cambia marcia.
7: Mondo Bici, Rent Car.
8: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
7: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
8: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
7: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
8: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: realizzato oggi, ecco, loro si divertono, poi mi mandano anche i loro video qui di tutta la vetrina, ma hanno un sacco di preparati, pane di tutti i tipi, veramente fantastico, che buono, mamma mia, mi viene voglia, la curcuma, poi pane, insomma, pane con tutti i tipi di farina. Tutti i tipi di farina possibili e immaginabili, ecco, se avete voglia di pane di tutti, con tutti i tipi di farina, andate al Forno delle Meraviglie che si trova a San Giovanni la Punta, Trappeto, esattamente, ed esattamente si trova in via Pierluigi Deodato, ecco, al numero 136. Andate lì e acquistate i vostri tipi di pane che preferite di più, ma non solo, perché lì trovate anche tutti i tipi di colazione, biscotti, dolci di ogni tipo. Domani giochiamo, ok? Domani giochiamo col Forno delle Meraviglie, così vi do anche l'opportunità di vincere qualcosina di buono offerta appunto da questo forno fantastico, dove trovate di tutto di più. C'è anche un info line, se volete, un numero di telefono che è il 351 5343 595, ripeto 351 534 3595, il Forno delle Meraviglie, ecco, di Vincenzo Lofaro, San Giovanni la Punta, zona Trappeto, via Pierluigi Deodato, ve lo ripeto ancora una volta, 136. Allora, bella gente, niente, dobbiamo andare avanti ancora per poco, perché stiamo quasi per concludere il mio appuntamento, si è fatto tardi, ma sentiamo questo messaggio, dai, sentiamolo.
1: Buongiorno bellezza, buongiorno, saluto.
0: Ciao bella.
1: A Franco, sì. Calogero, Francesco Calogero, a Pippo di Palagonio,
0: sì.
1: Anna, che ho sentito che è all'ospedale.
0: Sì, purtroppo, sì.
1: A mia cugina che ha fatto i compleanni, i miei figli, a tutti quanti.
0: Tanti auguri.
1: Una bella canzone, bizzazza.
0: Va bene. Sono tutte belle, tesoro mio, Dorotea, ti voglio bene, ciao d'amore, ciao. Ci devo fermare un attimo, poi dopo arriva Daniele De Martino con Com'è Capitato, canzone che ha richiesto Daniele per la moglie, Davide per la moglie, Giusy e Noemi, e torno tra poco.
2: Buongiorno bella gente, con Milena su Bella Radio TV. Bella.
3: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095-216-8215 o 327-977-3950. Funeral Service La Cremazione.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Daniele De Martino, come è capitato qui su Bella Radio, purtroppo siamo arrivati alla fine, anzi siamo proprio, guarda, fuori orario, come si suol dire. Io a questo punto vi devo salutare tutti coloro i quali sono intervenuti. Oggi abbiamo parlato di fastidi, di cose che ci danno fastidio. E come, insomma, in questi casi bisogna darla una punizione, non bisogna darla. Quella ad esempio di chi ti fuma vicino, insomma, e tu sei costretto a respirare sto fumo passivo, che non va bene, non va bene. Io come, diciamo, punizione ho trovato questo mini ventilatore che magari gli arriva, gli facciamo arrivare quest'aria al contrario, e così sono costretti a respirare il loro stesso fumo che mandano verso di noi, ecco, al contrario glielo facciamo arrivare, ecco, magari loro capiscono che non va fatto. Oh, allora, ma poi ci sono anche altre cose, io li costringerei anche a non buttare i mozziconi a terra, ad esempio con Pippo da Patagonia si parlava di tutti questi mozziconi che si trovano a terra, che non è bello vedere, no? Li farei camminare con una scatola appesa al collo, ogni mozzone di un mozzicone di sigaretta, magari lo conservano in questa scatola e li raccolgono. Fare una raccolta dei mozziconi, ecco, delle loro sigarette. Una bella scatoletta appesa al collo non sarebbe male invece di buttarle a terra. Va bene, io qua sono cattiva, lo so. Domani chissà quale sarà il mio sondaggio di domani. Va bene, oggi abbiamo parlato un po' di queste cose qui, ma ce ne sono a migliaio. Voi intanto, se volete, domani potete interagire con me, domani giocheremo ancora una volta con i nostri sponsor, vi darò modo di vincere ancora delle cose, il gelato offerto dal Grande Fratello e ancora un bel preparato da forno, un bel dolce che vi preparerà il Forno delle Meraviglie, che è fantastico, che saluto ancora una volta. Io ho concluso, saluto tutti coloro i quali sono intervenuti oggi. Tra poco sentirete anche le canzoni che mi avete richiesto. Vi lascio con tanti baci, bacini e bacio. Vi do appuntamento a domani. Domani è giovedì ed è il 2 di luglio. Passeremo insieme questo mese alla grande, come sempre. Saluto Toni D'Antoni, il Comitato San Nicola e tutto il suo patronato, sempre alla grande. Toni, ecco, mi danno le indicazioni sulle cose che non vanno bene. E anche Lia da Caltanissetta, che mi avvisa sempre di tutto. Ciao Liuccia, ti mando un bacio enorme, non ti voglio bene. Il mio segretario personale, Salvuccio Viscuso. A voi tutti, baci, bacini, bacio. Arriva Bomba Atomica, Mary Milani. Eccola qua per tutti voi. Ciao, a domani, ciao, baci, bacini e bacio, a domani, ciao.

0: super grande affare vendere ed aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neo melodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Le migliori

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Sto vestito bianco come te fa bella. Stamattina, quando ci ha ammarato a mano a Dio, l'ha ringraziata che ci ha fatto conoscere. E mentre l'Ave Maria ci accompagnava, ha già pensato che voglio stare con te una decina d'anni.

0: ma vale 100.000. È una. Io voglio essere per te.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
2: A Catania il termometro sale.
3: E sai cosa scende?
4: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
3: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
4: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
5: Finito. Ti piacciono?
6: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
5: Un'opera d'arte?
6: Già! Ma dove hai imparato?
5: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
6: Bello! Ora mi informo anch'io.
5: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
6: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
5: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
7: Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
8: 342 64 18 410.
10: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio.
13: Le più richieste del giorno.
12: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio.
13: Bella Combination.
12: Posizione numero 15.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation. Posizione numero 13.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation. Posizione numero 9.

0: Bella compilation, posizione numero 8.
1: Ma che vuoi, tu mi hai visto metà volo, è già innamorato. Non lo so se voglia uscire di te, ci pensi.

già convincere. Si tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre a che

0: Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi ritti firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, posizione numero 6.

0: Bella compilation, torna tra poco. Bella.
1: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio Scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Sensation, posizione numero 4. Na na na na, na na na na,
1: na na na na, na na na na. Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi,

0: match.
1: Ma che significa 4 match?
2: Bella compilation. Bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
7: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatini a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio. Le migliori

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
4: Finito, ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello, ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Le migliori

Per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie si accompagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di sta canzone sono dedicate a te. Sia vita mia. Sia vita mia.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Sono le 15 e 2 minuti.
7: Bella Radio. Bella Radio.
6: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche equazione temporale di calore torna a manifestarsi sui rilievi interni della Sicilia, con locali sconfinamenti verso le coste meridionali. Clima sempre ancora molto caldo, con massime fino a 34-35 gradi nelle aree interne. Un po' più contenuti i valori lungo le zone costiere. Situazione simile anche mercoledì, con una giornata inizialmente soleggiata, poi nel pomeriggio ancora qualche fenomeno di instabilità sulle aree interne, specialmente montuose. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

voglio bene, ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo, quando sto solo, tu non lo sai che fumi. Non guardo manca una voglia, non mi sa via. E tu sai perché?

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: alcolico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
4: 330 670 894.

0: è stato solo di benevoisia. Attimo. E non dà giustizia.
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella.
5: Revisione in scadenza.
6: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
7: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo

0: Un altro momento, me l'hai già sposato. Sì, me l'hai già sposato.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
3: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
0: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
2: Cambia mood, cambia marcia.
8: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
8: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
8: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

tra poco c'è mattina. Passa nata nottata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta città. E voglio a te per sempre, tu non si rompe, per me sei tutto come

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Bella Radio.
7: Canzoni napoletane.
8: Buonasera.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Si una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella, bella radio.
4: Canzoni napoletane.

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
5: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio.
8: Sono le 17 e 2 minuti.
9: Bella Radio. Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore tempo stabile sulla Sicilia, una serata con cieli sereni o al più lievemente velati. E nella giornata di giovedì inizialmente prevarrà il sole con solo qualche nuvola di passaggio, poi segnaliamo isolati temporali di calore nelle aree interne vicine al versante ionico. Per quanto riguarda le temperature, queste non andranno oltre i 33-34 gradi, mi riferisco ai valori massimi, il caldo dunque sarà moderato. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

un segreto, a quando tu sei stata mia, non t'ho mai tradito. A te che viene a mascherà, con benedetta in mano, casi la piccia che con me subito mi fa pace. Casi capì quando sto male e mi fai un sorriso, casi la cima

0: finito.
1: Ti piacciono?
0: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
0: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
0: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio.
2: Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
0: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio.
11: Canzoni napoletane.
12: Non basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che te vega so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
13: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava un che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta da pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire di te.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Buon pomeriggio a tutti!
3: C'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è e si sente su Bella Radio TV.
2: Buon pomeriggio a tutti quanti, eccola qui, sono arrivata, ciao belli, come state? Tutto bene? Io sono qui, sono pronta, prontissima per dare il via a questa nuova puntata. Come state? Tutto sì? Tutto bene? Io sono qui, come stavo dicendo, anche oggi insieme fino alle ore 19. Diamo il via ufficiale a questa nuova puntata, tra pochissimo vi inizio a leggere, come sempre, tra un po' iniziamo a fare il tutto, quello che facciamo all'interno del nostro appuntamento. State bene? Cioè, raga, qui sta sdiluviando, sdiluvio! Se ne sta calando il cielo, ma noi ci siamo lo stesso. Vi aspetto al 388-8292-885 per chiamare radio e poi, scusatemi per i vostri messaggi, no, aspettate, allora da capo, 095-8739-658 per chiamare radio, 388-8292-885 per i vostri messaggi, ha già fatto un burdel, vabbè, avete capito. Comunque, tra un po' vi inizio a leggere, arriva Pino Francese, Marco Calone, Bema, Romantico.

0: cantare.
1: Sono che voce che intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento, ma sento. Sono che voce che intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento, ma sento.

0: ovviamente. Bella.
1: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: A Catania il termometro sale.
4: E sai cosa scende?
5: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
4: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
5: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: ho fatto Franco Merolla, cioè raga, io sono andata Franco Moreno e Anna Merolla, come te penso, su Bella Radio. Buon pomeriggio ancora a tutti ragazzi, continuiamo, dai, vi aspetto 388 8292 885, dopo prendiamo anche le vostre telefonate. E che vi stavo a dire? Vi stavo a dire che le vostre telefonate continuano ad arrivare e io vi aspetto con tanti messaggini, ma proprio tantissimi. Che facciamo? Leggiamo, certo. E nel frattempo stavo preparando il prossimo brano, non ci fate caso. Allora, iniziamo a leggervi, che ci sono anche tanti messaggini vocali che sono arrivati. Ciao Mary, ciao Mimmo, oggi qui piove dalle tue parti. Ah, mi è volato il copri telefono qua. E nel frattempo qua sta piovendo. Va bene, messaggini vocali, vediamo un pochino chi c'è qui.
1: Bella tarde, ciao, te mi scusano, oggi non ti ho fatto la diretta. Non ti ho fatto, ascolto la radio, ma la diretta non c'è, ti ho fatto sì o no?
0: Sì, siamo qua.
1: Ok, bene, l'ho capito, fa poco. La canzone Franco Calone era pulita,
0: aria pulita.
1: Mamma che tale, papà cambiato. La canzone Franco Calone era pulita.
0: Ok, ho capito. Aria pulita di Franco Calone. Adesso te la faccio ascoltare, va bene? Poi ciao Mary, sono Giusy, per mio marito Davide un ti amo, anche da parte della nostra, anche per la nostra Noemi. Poi c'è Stefi che ci dà il buon pomeriggio a tutto noi dallo staff di Bella Radio. Ciao Stefi, ovviamente per suo marito Alfio che ama tantissimo. Io intanto gli metto aria pulita così lo accontento. Nel frattempo voi continuate a scrivermi che io tra un pochino ritorno sempre con i vostri messaggi, va bene? Ciao!

non si rassaccia, tu sei una strada fino all'eternità. E io cammino con c'è capillo e tu mi cuore tanto felice se sta. Non ci sono stato, tu io lo so, forse

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio canzoni napoletane. Se vi chiamano e vi chiedono che radio ascolti, mi raccomando, dite bella radio canzoni napoletane. Importante, canzoni napoletane, non ve lo dimandate. Buonasera, posso ascoltare la canzone di Andrea D'Amore, Io, tu e mamma? Sì, l'ascoltiamo dopo. Poi abbiamo, insomma, questa l'ho letta, Stefi, certo amore. Aiuto, che ho combinato, mamma mia, aspetta. Buon pomeriggio, ciao, potreste mandare Ehi tu di Joseph, dedicata a Nicole Mauro, grazie, va bene. Buon pomeriggio principessa amica mia, questo è il mio amicone Salvuccio, vi scuso tesoro, ciao, come stai? Tutto bene tesoro, tutto bene? Vuoi salutare tutti noi? E poi bella Stella, Sebastiano Toro, Antonio Mascari, ti voglio bene, buon proseguimento di programma, grazie Sa, ti voglio bene tanto. Poi ma con quanti ragazzi i messaggi mandate solo con un numero, mi avete mandato lo stesso messaggio con due numeri 300 volte, allora no, non funziona così, non è che se voi mandate più volte il messaggio io lo vedo, se lo scrivete tante volte il messaggio sale e io non lo vedo, quindi ne dovete mandare uno e aspettare che io lo legga, non è che se voi lo mandate più volte io lo vedo, capito? Ne dovete mandare solo uno, ok? Grazie. Arriva Joseph, e tu, io torno dopo.

casa anche Ehi tu, la canzone di Joseph. Siamo ritornati in diretta. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, continuate a scrivere al 388-8292-885. Ragazzi, nel frattempo io continuo con i vostri messaggi, che tra un po' torniamo a leggerli perché adesso siamo quasi in chiusura della prima ora. Dopo iniziamo anche a prendere le telefonate. Arriva Carmelo Zappulla, cucciolo mio.

0: anche oggi a piedi.
1: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
1: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
1: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
1: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpeace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratuito.

0: canzoni napoletane.
1: Mamma mia, ragazzi, siamo pronti. 095 87 39 658, chiamate tranquillamente e noi siamo qui, anzi io sono qui per tenervi compagnia, rispondere al telefono e fare tutto quello che facciamo di solito al nostro appuntamento. Allora, il mio amicone Salvuzzo che mi scrive: principessa, mi puoi far ascoltare la canzone Fino all'alba? Non so chi la canta, ho visto il video, è una bella ragazza, tu lo sai chi è, me la metti gentilmente? Ma come faccio a dirti di no, Salvu? Certo che te la metto, Fino all'alba è bellissima, è vero, a te piace tanto perché me la richiedi sempre e quindi te la faccio ascoltare con tutto il cuore. Prima rispondo anche al telefono, vediamo chi c'è. Pronto?
2: Ciao Mary.
1: Ciao Stefi.
2: Come va Mary?
1: Io bene, tu come stai?
2: Sto a posto Mary.
1: Bene, sono contenta, l'importante è che sia tutto meravigliosamente perfetto.
2: Sì, ma tu come va?
1: Io sto bene, come mi vedi? Non mi vedi che sto bene?
2: E qui vedi che sei contentissima, no?
1: Ah?
2: Contentissima
1: sempre, sempre bisogna essere contentissima. E Stefi, già per il semplice fatto che viviamo.
2: Aspetta Mary.
1: E che aspetta?
2: Aspetta Mary, che è un attimo.
1: Come aspetta?
3: Ciao Mary.
1: Ciao Alfiuccio, come stai?
3: E io bene, sono rilassato, sono tutta questa settimana, sono in ferie.
1: Bravo, te la stai scialando in questa settimana, vero?
3: Certo, ti posso scegliere.
1: Va bene, ciao Alfio. Stefi, stasera che cucini? Stasera che cucini, Stefi?
2: Tu come ti lauer?
1: E questa già l'abbiamo messa, amore. Ma stasera cosa cucini, Stefi?
2: No, stai, mi viene la canale, ma l'hai passata per cazzo.
1: No, ma voglio sapere che cucini stasera.
2: Cosa? Non ho capito meglio.
1: Cosa cucini questa sera? Da mangiare, chi fai?
2: Il pesce spada.
1: Stasera di pesce spada siamo. Brava Stefi, così si fa. Ah, cosa vuoi? Emiliana Cantone quale?
2: Tu sei l'amore vero.
1: Va bene, ora te la faccio ascoltare, ok?
2: Guarda, a mio maritino Iaffio.
1: Iaffio, ma no Stefi. Almeno tu, chiamalo Alfio. Va bene, gliela dedichiamo a Iaffio.
2: Poi sono tutti voi.
1: Grazie.
2: Francesco Calogero.
1: Sì.
2: E saluta grandissima bella Stella.
1: Va bene amore, grazie.
2: Non vedo l'ora che esce la tua canzone nuova. Non vedo l'ora.
1: Sta venendo fuori una roba bellissima. Balla balla la come.
2: Ciao
1: amore, a domani. Ciao Bedda, ciao.
2: Ciao,
1: ciao tesoro. Sì. Beh sì, sta arrivando.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.

0: bellissimo quest'altro brano. Siamo ritornati, ragazzi, sempre 095 87 39 658, chiamate che io rispondo al telefono. Nel frattempo ci sono le zanzare che mi stanno mordendo. Ma perché? Stanotte, raga, ma mi sono comprata una cosa. In realtà mi è arrivata da TikTok Shop, ma è più bella. Io ho una specie di cioè, le zanzare mi mordono. Anche se ce n'è una e siamo 100 in una stanza, mordono a me. Anche in pieno giorno c'è una sventurata zanzara che non si sa, 80 gradi anche all'ombra, questa è in giro, morde a me. Cioè veramente le attiro in un modo incredibile. E praticamente mi sono comprata, me l'ha mandato il TikTok Shop perché l'ho richiesto io, il coso a ultrasuoni, perché io nella stanza quando dormo non gliele metto le piastrine, non gli metto nemmeno i flaconi quelli con il liquido, mi spento a respirare quella cosa mentre dormo. Invece questo è con gli ultrasuoni, niente, stanotte carusi, arrivava prima zanzara, ma buttato un morso nella mano, ho detto aspetta, io devo vedere se sto coso funziona, perché poi se ce n'è anche una, ti morde prima il dito della mano, poi ti morde il piede, poi nel piede, il prurito nel piede, non mi dite no, ma il prurito nel piede è una delle cose più brutte al mondo quando ti morde la zanzara. Ci ho detto aspetta, sto giro e vedi se sta cosa funziona, niente, l'ho allippata alla presa. Questa cosa silenziosa, senza odore e senza niente, non mi ha morso più! Funziona! È troppo bello! Io non lo sapevo che esisteva il coso ultrasuoni. Compratevelo, è bellissimo! Se siete sotto zanzare, sto coso funziona, è troppo bello! Pronto?
1: A me vedo donna tonna!
0: Pi, Francesco! Ma che è? Non ci sei andato oggi a Grest?
1: Domani.
0: Ah, oggi perché pioveva, non ci sei andata? Non ci sei andato?
1: È come mercoledì da... di mattina e di pomeriggio le portano a mare.
0: Ah, ok. Non ti sento, Francesco, cosa?
1: Mi senti adesso?
0: Ora sì.
1: Ti sto dicendo, oggi li l'hanno portati oggi a mare. Oggi.
0: Sì, ho capito, con questo tempo, poveri figli.
1: Io lo faccio, dalle 9 fino ai 5.
0: Ah, vabbè, dai, ci sono riusciti a farsi la giornata.
1: E niente... io ti ho mandato il messaggio su WhatsApp.
0: Ah, ora lo cerco, dov'è? Boh, ora lo trovo.
1: Vabbè, quando lo trovi, siccome poi a mezzanotte la Madonna delle Grazie.
0: Sì.
1: E niente, io volevo... ma poi, poi il messaggio poi lo senti.
0: Va bene, Francescuzzo, ora lo cerco, va bene?
1: Avanti, va.
0: Avanti, ah, sono contenta che tu, mi hai chiamato.
1: Ma tu l'hai visto che noi abbiamo fatto l'integrazione? C'è stato magari Rai Ladbo.
0: No, non l'ho visto, l'hai messo su TikTok?
1: Se vuoi lo mando qua su Bella Radio, però non lo so se ti può vedere il video.
0: Prova a mandarmelo che lo vedo, se lo vedo.
1: Va bene?
0: Va bene, Francescuzzo, ti voglio bene, sono contenta che mi hai chiamato. Anche io. Un bacio grande, Francè.
1: Guardiamo fino all'alba.
0: Grande Francesco, ti voglio bene. Ci sentiamo domani, amico Rio. Va bene, io ritorno dopo. Adesso arriva Tu sei l'amore vero. Ho sbagliato, ho messo quella. Aspettate, ho sbagliato. Ragazzi, ho sbagliato, fermi. Devo mettere l'altra. Questa, mamma mia, quando sono d'onda certe volte.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
7: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: discoteca. Bravo, bravo, questo brano è bellissimo. Siamo ritornati alle 18:26. Buon pomeriggio. Potete mettere la nuova canzone di Nino D'Angelo con Nico Desiderio. Ma Nino D'Angelo la canzone non la sta facendo con Arisa? Andiamo a comandare, come si chiama? Ravazzi? Se non sbaglio è quella la nuova. La voglio dedicare a mio marito, si chiama Anthony, siamo in macchina e vi stiamo ascoltando da Antonella. Ciao ragazzi, un bacione. Questa qui, la nuova di Nino D'Angelo e Nico Desiderio, la devo cercare perché mi ricordo che era questa quella nuova, adesso la cerco. E poi c'è Francescuzzo, vediamo cosa ci dice.
1: A me bello donna donna, solo per oggi ti posso seguire.
0: Domani e poi mercoledì prossimo,
1: perché
0: giusto?
1: Poi giovedì e venerdì sogno Grist, sabato.
0: Vabbè, io sabato non ci sono.
1: Niente, saluta Stefi.
0: Sì.
1: Saluto a Bidazza, saluta a Sara.
0: Poi?
1: E saluto a Lia.
0: Sì.
1: E niente, io volevo ascoltare...
0: Cosa?
1: E la canzone ci faccio i complimenti alla tua mamma.
0: Va bene, te la faccio ascoltare dopo.
1: La Madonna delle grazie.
0: Va bene Francesco, ti voglio bene, ti mando un bacione grandissimo, io ritorno tra un pochino, adesso arriva anche Gianni Vezzosi, Catania Notte, a dopo!

0: e pure il sogno presente.
1: Sto sempre là. La prima tanto rispetto ma c'è da più grande.
0: La pena di campo sì. Piano compagno siamo sempre pronti all'aiutare.

notte, 18:31, ancora un buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, qui si continua, non ci fermiamo. Allora, adesso si continua proprio con il prossimo brano, è arrivato il momento della canzone di Agata Grasso, ci ascoltiamo Com'è bello vivere, a dopo!

0: voce di Agata Grasso con questo brano tanto tanto tanto vero. Sempre complimenti a lei. Ritorniamo in diretta 18.35, buon pomeriggio a tutti. Allora, abbiamo un ospite in sede che chi è collegato già lo vede di spalle per la prima volta. Abbiamo già ascoltato da un pochino quelli che sono quello, anzi, che è il suo brano. Adesso andiamo un po' a chiacchierare con lui, così ci facciamo raccontare come nasce. Insomma, come sapete, all'interno del nostro appuntamento andiamo un po' a spiare il lato artistico dei nostri artisti. Quindi vado subito a dare il buon pomeriggio, il ben arrivato per la prima volta, ad Andrea D'Amore. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Come stai innanzitutto?
1: Tutto bene.
0: Ce n'è caldo fuori?
1: Si muore.
0: Sì, perché io sono arrivata e ancora stava piovendo, perché oggi il tempo non si è capito bene. C'è stato puntato 3 ore di macello, poi è iniziato a piovere, sono arrivata, c'era un po' di venticello, ma adesso credo che sia arrivato tutto il caldo in una volta, vero?
1: Ecco.
0: Avvicinati il microfono e spostalo un po' dal tuo viso, perché altrimenti non ti vedi bene. Ok. Allora, Andrea D'Amore, per la prima volta qui all'interno di Bella. Perché già da un pochino che ascoltiamo il tuo primo singolo, se non sbaglio, giusto?
1: Sì, sì.
0: Primo, avvicinalo,
1: portatelo. Sì, primo singolo.
0: Raccontaci un pochino, un brano sicuramente importante, Io, Tu e Mamma. Come nasce questo brano che, insomma, credo che un po' tutti abbiamo dedicato, abbiamo capito che è dedicato a tuo figlio, giusto? Anzi,
1: sì,
0: a vostro figlio.
1: Ho deciso di dedicare il primo brano proprio a mio figlio, perché è la persona più importante della mia vita, insieme a mia moglie, giustamente. Però la mia prima scelta era mio figlio.
0: Come nasce questa voglia di cantare? Cioè, da quanto tempo lo fai?
1: Io studio, canto da 6 anni. Una scuola di canto, però canto da quando avevo 15 anni.
0: E come mai non avevi mai realizzato brani tuoi?
1: Perché
0: qua c'è la curiosità.
1: Io sono una persona che deve fare tutto preciso. Infatti,
0: okay,
1: sul brano mi ha spinto proprio anche mia moglie, mia madre: fallo perché sei bravo. Io credo in me, però voglio che tutto funzioni alla perfezione.
0: E cavolo, però Andrea, aspettare 6 anni in bocca assai, eh? Cioè, porca miseria, io sono molto schietta. Però diciamo che forse non avevi mai avuto quella spinta giusta,
1: sì,
0: quel coraggio, perché delle volte magari manca quello, magari uno lo sa, la voglia ce l'ha, però, come dire, ora il tempo passa.
1: Bravo.
0: E uno non si rende conto di questo. E però voglio dire, alla fine sei rimasto soddisfatto del brano che avete realizzato, no?
1: Sì, molto bello.
0: Chi l'ha scritto?
1: Emozionante, Gianni Vezzosi.
0: Oh, vabbè, quindi la penna di Vezzosi, ovviamente la penna di Vezzosi, si riconosce ovunque. Tu che cosa hai fatto? Cioè, l'hai contattato, gli hai chiesto questo brano esplicitamente, appena l'hai sentito, che è successo?
1: No, l'abbiamo contattato e certo, no, io ho parlato col manager, però giustamente sembra un'emozione grande, quindi...
0: L'hai sentita subito tua la canzone appena
1: sì,
0: l'hai ascoltata?
1: Sì, quando già è uscita subito mia.
0: Quando sei andato a registrare, che eri lì pronto a registrare il tuo primo singolo...
1: Sembra una grande emozione, tutto nuovo per me, perché giustamente il primo singolo è dentro in un ambiente già che non ho mai
0: frequentato.
1: Sì, a livello,
0: sì, di però
1: musica,
0: dici
1: sì,
0: là,
1: però
0: sto facendo una cosa mia per la prima volta.
1: In un sogno praticamente, no?
0: Una realtà totalmente
1: sì,
0: diversa. E invece per quanto riguarda il video, chi l'ha girato?
1: Il video l'ha girato Giovanni Platania.
0: Lì vi siete divertiti, perché siete tutta la famiglia al completo che fate il video.
1: Sì.
0: Quindi diciamo che comunque anche a distanza di tempo, anche quando il piccolo adesso quanto ha?
1: Lui ha quasi 3 anni, ora a giorni farà 3 anni. Infatti proprio perché un giorno rivedrà quel video, magari
0: questo...
1: dice il primo video mio padre, poi può essere che rimarrà quello, può essere che uno ne fa tanti.
0: No, però voglio dire, a prescindere, sì, sicuramente sì, però credo che anche tuo figlio quando inizierà a capire, anzi vostro figlio quando inizierà a crescere, a capire, si renderà conto e magari vedrà questi momenti anche voi come famiglia, no? È sempre un ricordo,
1: certo,
0: meraviglioso. È una di quelle cose che comunque secondo me quando si ama veramente, quando ci sono anzi questi valori così importanti, non c'è scelta più bella che andare a realizzare un brano del genere. Quindi tu e tua moglie ovviamente l'avete ascoltato insieme sicuramente l'emozione
1: abbiamo
0: sarà
1: scelto, sì, tutto abbiamo fatto insieme.
0: E quando vi siete rivisti, quando vi hanno consegnato il prodotto finito, prima di farlo inserire su YouTube, insomma, siete voi che l'avete visto, cosa avete pensato?
1: No, noi abbiamo le lacrime proprio, erano...
0: ecco.
1: Perché sì, perché dedicato al nostro figlio, giustamente il primo figlio, non è che abbiamo altri figli, quindi è una grande emozione già avere un figlio. Poi dedicare una cosa e vedere tuo figlio che sta crescendo e che un giorno rivedrà quel video.
0: È bello. è sicuramente un'emozione molto grande. Questo è stato il primo singolo, da questo si deduce anche che insomma avete quei valori proprio di famiglia, che è una cosa che forse oggigiorno si sta un po' perdendo, ed è bello anche venire fuori così, perché insomma la prima impronta, il primo segnale che un artista dà di sé è anche importante, no? E in questo
1: noi
0: contesto l'è data così.
1: Come famiglia siamo già, trasmettiamo tante emozioni a tutti, e un giorno rimarrà questa emozione a lui. Magari adesso non lo riesce a capire. Sì, l'ha vissuta come emozione anche la parola.
0: Certo, vabbè, ma in quel momento era un divertimento, no?
1: Sarà più bello quando sarà più grande.
0: È assolutamente sì. Ne condivido pienamente, e penso anche che tante tante persone questa canzone la sentono anche propria, proprio perché è dedicato all'amore per i figli. E chiunque ha l'amore per i propri figli, quindi credo che in tantissimi la sentono loro come brano.
1: Spero di sì.
0: Sì, quello sì, ne puoi stare più che certo, anzi sai, a me me la richiedono ogni tanto, quindi ti dico di sì, che ha colpito. Che ne dici se la questa adesso da quanti giorni, da quanto tempo è uscita ufficialmente fuori?
1: Un mese e mezzo.
0: Un mesetto e mezzo, diciamo anche che ovviamente si può trovare in tutti i portali digitali, su YouTube, su TikTok, condividere l'audio e divertirsi insomma utilizzando il brano. Che ne dici se la facciamo ascoltare e dopo ritorniamo?
1: Certo.
0: La vuoi presentare tu?
1: Io, tu e mamma di Andrea D'Amore.
0: Torniamo dopo.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Siamo ritornati insieme ad Andrea D'Amore. Andrea, allora, sempre l'emozione di rivederlo, penso che è sempre tanta, no?
5: L'emozione di rivedere chi?
4: Il brano, la canzone, il video. La canzone del video, avvicinati il microfono, avvicinalo. Credo che sia sempre tanto, ogni qualvolta appare, ogni qualvolta, insomma, sei lì. Anche penso quando la canti.
5: Soprattutto quando la canto, perché proprio prendo pure mio figlio, la sento proprio...
4: Vostra,
5: proprio mia.
4: Vostra, la canzone della vostra famiglia. Senti, ma adesso ci sono nuovi progetti?
5: Stiamo cercando di fare qualcosa, perché le canzoni me le scrivo io adesso. Questo è stato magari una cosa diversa inizialmente, poi i prossimi me li scriverò io e sto cercando di fare una cosa estiva, magari una hit estiva.
4: Ok.
5: Possa piacere.
4: Ma già hai messo, diciamo, già hai iniziato a scrivere qualcosa? Sì. Che bello. Quindi vuoi farlo uscire prima?
5: Prima possibile.
4: Dai, fino a settembre ce l'hai il tempo per il movimento.
5: Se riusciamo anche in questo mese.
4: Avvicinati,
5: anche in questo mesetto se riusciamo, sì.
4: Ah, bravo. Quindi, insomma, una melodia più ritmata. Sì. Ok, tu ti rispecchi di più nel melodico o nella melodia più ritmata?
5: No, nel melodico.
4: Nel melodico, quindi classici. Di solito cosa canti? Cosa ti piace?
5: Di solito un po' tutto, però più Gigi Finizio, Gigi D'Alessio, più...
4: Ok, quindi quelli che sono brani importanti comunque, non quelle canzoni semplici.
5: Mi piace tutti i generi di musica, però mi ispiro di più su questi brani.
4: E vabbè, stiamo parlando di grandi artisti, voglio dire, nella vita bisogna sempre guardare quelli che sono i grandi quando bisogna...
5: Magari cosa, in base ai loro brani cosa vanno a toccare dentro me, quindi magari...
4: Vabbè, già dal brano che hai fatto comunque si capisce che sei un ragazzo che tiene ai valori e tiene anche ai principi. Yes. E questa è una cosa molto bella, soprattutto perché, insomma, cantare poesie, no? È quello che forse tocca di più, no, senza forse, è quello che tocca di più i cuori delle persone. Fondamentalmente quasi tutti hanno voglia di sentire quelli che sono brani d'amore, brani che trasmettono qualcosa. Ogni tanto...
5: Penso che la musica è fatta proprio per trasmettere emozioni.
4: Certo.
5: Se
4: che
5: non riesce, deve farlo con amore, non...
4: con altro. No. Ogni tanto ci sta il brano sbarazzino, sì. Quello lì ci sta, perché comunque anche questa è la vita, soprattutto sì. Nel periodo estivo, se non ci sbizzarriamo nel periodo estivo, poi magari dopo si ritorna con i brani quelli un attimo.
5: Ma il divertimento fa parte delle emozioni.
4: Certo, a voglia, e come se ne fa parte, a voglia. Quindi adesso sentiremo, per quanto riguarda il prossimo brano, non solo Andrea D'Amore cantante, ma anche Andrea D'Amore autore.
5: Speriamo che questa cosa col tempo
4: Va davanti.
5: Cresca, sì.
4: Sì, ma sì. Tua moglie sta sempre vicino a te, perché questa cosa che comunque voi avete fatto questo brano insieme, è bello anche trasmetterla agli altri. Quando sei in casa e magari scrivi qualcosa, è la prima, no? Che sei, alla quale fai leggere il tutto.
5: Lei è il mio pubblico, proprio perché ho iniziato con lei. Se non piaceva a lei, io non lo facevo.
4: Non la facevi fuori, no. Lei è sempre d'accordo, ti riprende, no? Ogni tanto.
5: No, non è sempre d'accordo.
4: Ecco, brava, brava, si fa così. Anche perché sono sicura che lei vuole il meglio e quindi, sì, come sicuramente persona che ti vuole bene, è sempre lì per cercare di farti uscire meglio, il meglio di te. Scusatemi il gioco di parole, però è quello il senso della cosa. Va bene, Andre, senti, noi adesso ci riascoltiamo questo brano. Io ti rivolgo qui con il prossimo brano, appena sarà pronto, così insomma abbiamo tanto da ascoltare. Nel frattempo, prima di salutarci, se c'è qualche saluto, qualche ringraziamento in particolare che tu vuoi fare, vai!
5: Io ringrazio la mia famiglia che mi sta sempre vicino, mia moglie, i miei genitori che mi hanno sempre aiutato, e ringrazio il maestro Gianni Vezzosi, il mio maestro di scuola di musica Angelo, di NMS Natural Mix Singing, e ringrazio anche il videomaker Giovanni Platania e anche tutto il pubblico che mi sta seguendo e che continua a seguirmi.
4: Mi raccomando, seguitelo tutti, perché secondo me qui ci sarà tanto tanto tanta roba bella da ascoltare e tante emozioni da vivere insieme. Va bene, Andrea, tuo figlio com'è che si chiama, che lo salutiamo?
5: Edoardo.
4: Edoardo, mandiamo un bacione anche al piccolo Edoardo, che tutti quanti ormai lo conosciamo grazie al video e quindi per noi ormai è la nostra piccola mascotte, e gli mandiamo un bacione grande. Andrea, in bocca al lupo, ti aspettiamo di nuovo, va bene? Ci riascoltiamo. Perfetto. Il tuo brano?
5: Grazie, una buona serata a tutti.
4: Grazie, alla prossima.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ritornati, battute finali, raga, ci salutiamo per dare appuntamento a domani. Prima di salutarci, qualche messaggino veloce veloce, voglio mandare un bacione alla mia bella Lia. Ciao Lietta!
1: Lia sono, ti auguro una buona serata, un buon pomeriggio, che sia sereno,
0: anche
1: una buona
0: te,
1: trasmissione, sei sempre unica e speciale.
0: Grazie amore.
1: Un abbraccio a tutta la bella famiglia con una buona notte.
0: Grazie.
1: Saluto a Sebastiano e famiglia con tanto affetto, e ci metti una canzone di Sebastiano,
0: va bene,
1: Piscaturella, se ce la puoi mettere.
0: Non ci arrivo, però domani te la faccio ascoltare,
1: va bene,
0: promesso.
1: Mia, sempre in ascolto sono.
0: Ti voglio bene, Lietta, tanto, tanto, tanto, con tutto il corazon ti
1: un
0: voglio bene.
1: Un bacio grande.
0: Anche
1: un abbraccio forte forte, sei dentro il mio cuore.
0: Anche
1: sempre,
0: tu,
1: sempre.
0: Un bacio, Lia. Poi saluto anche Salvuccio. Salvo, ho finito, non ci arrivo, lo rifacciamo domani. Raga, scusatemi, ma siamo già in ritardo. Ci risentiamo domani pomeriggio dalle 17 alle 19, sempre su Bella. Grazie a tutti, un bacione grande, ciao!

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.

0: Finito.
1: Ti piacciono?
0: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
0: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
0: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio.
2: Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
0: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vita Neo Melodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: super grande affare vendere ed aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella. Bella Radio.
11: Canzoni napoletane.
12: Giovanna De Sio, So pazza e te. Forse.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Giusy Attanasio, sabato e domenica.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. L'Urso Design Perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
4: Canzoni napoletane.
5: Alessandro Fiorello, quando lui nascerà.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Radio. Canzoni napoletane. Fabiana, mi piace, però non ce lo dico.

0: Canzoni napoletane. Ivan Granatino, Piccerè.
1: Si incontro solo a sciaparle te.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Rocco Hunt, l'amore è overo.

0: col sole.
1: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene, 300 euro. Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
2: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
2: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
3: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Bella.

mentre sto scrivendo queste parole, guardo una fotografia dove siamo tutti e due. E una lacrima non vuole che sta faccia. E mi fa ricordare quest'amore che non può mai fermare.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: canzoni napoletane.
1: Ed è un po' che vorrei, ma ancora
0: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: il fantasma del tuo cuore.
1: Quante notti a pensare chi ti potesse chiamare, addirittura non riuscivi a dormire perché qualcuno ti potesse guardare.
2: Scema, ma come hai fatto a non capire?
1: Casunghia.
2: Sì, sono stato io tutto questo tempo.
1: Il fantasma del tuo cuore.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Nino D'Angelo, Io e te per tutta vita.
1: Ciao. Cara, non mi rispondi. Stai ancora ingazzato. Già non faccio. Lo sai.

0: canzoni napoletane. Rosario Miraggio, si Anna Ferni Fernescene.
1: Come fernisce un'amore così, per quale volta è potuto trasire

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Gianni Fiorellino, Stoiccase, un coppe vomero.
2: Si prova.

Io non lo so ci sia già fatto buona ma fermà. Nata voto su profumo due pattini da macchina. Mi sta scerendo l'anima. E com'è brutto a fermare voglia di vasà. Ma faccio finta di niente. Tanto, tanto sono morto già.

0: canzoni napoletane. Ciro Rigione, la figlia di un amico.
1: 15 anni tenevo, ero grande. Tu nascisto, era il mese di agosto. Al battesimo, guarda le foto,

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

Canzoni napoletane. Nancy Coppola, Goppa Luna.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Sal Da Vinci, il cielo blu di Napoli.

0: canzoni napoletane. Alessandro Spitaleri, Tussina Musica.
1: Te vega già mi manca usciato, come se o tempo

0: questo è un miracolo d'amore che mi fa vivere, che mi fa vivere pure quando sto male.
1: Bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Stefania Lai, voglio a te.

0: bene a me.
1: Bella radio.
2: Sono le 22 in punto.
3: Bella. Bella radio.
4: Canzoni napoletane.
5: Franco Ricciardi e Enzo Dogg. Promesse mancate. Promesse.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Maria Nazionale, a vita, è con me.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Gianluca Capozzi, scordatesti vase.

0: Rivivere un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

gelosia uccide i sentimenti. Quando colpisce non ti fa avere più niente. E se perdi nel sti cuore sente sempre più dolore. Ma i pettici tengo vero, è con me che agna pensiero.

Canzoni napoletane. Gigi D'Alessio, campioni del mondo.

0: Canzoni napoletane. Vincenzo Revi, L'amore se ne chiude.
1: Non mi guardavo, forse è meglio così. Piglia del colpo che faccio pure. Quando per nesce una storia, è solo coraggio per dire.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: Franco Staco, per te cambierò.
1: Si dice che l'amore non ha età, arriva quantomeno te lo aspetti, con tutti i pregi.

0: canzoni napoletane. Andrea Sannino, 100 rose.
1: Cento rose fuori una finestra, ma non resta niente se non c'è stai tu. Puro solo appiccio sto dormiente, e nemmeno vento ma può far studare. E non broglio.

0: sbagli solo tu.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
6: Bella Radio.
7: Canzoni napoletane.
8: Nello Amato, Carmè.
9: Era bello che la stella, la cammezza ferrovia.

me lo compro a tutto quanto. Sono andato a fare una famiglia. E sì, mamma, mo senza scorno. Ha cancellato tutti i sbagli. L'unica cosa che amo credere, che cancella tutto il male. E se fai

0: Canzoni napoletane. Tommy Riccio, non ne vale la pena.
1: Che resta paura che amo di tu, mi dicevi sempre quando ci stai tu, ma scordo l'uomo non esiste più.

0: canzoni napoletane. Ida Arendano, L'inferno.
1: C'è una brutta verità

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzone.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Maria Nazionale, ottobre del 43.
3: Settembre del 43. Napoli, con un'immaginaria penna, bagnando il pennino nel sangue, scrive la pagina più bella della sua storia. Lo scommisso, senza conoscere la parola guerra, iniziò la guerra. Si arma, si porta in prima linea e combatte e muore per liberare la sua Napoli. Ottobre del 43. Con l'occupazione delle truppe alleate, Napoli scrive la pagina più brutta della sua storia. Fame, miseria, disoccupazione

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Valeria Giuffrida e figlie.

0: Enzo Caradonna, chi sta è a vita mia?
1: A vita prima roba te presento quinto e li abbavava a forza come a tutto quanto. Non mi ricorda quanto tempo sto pavando, ma i sbagli che ha già fatto ne sono

radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Maria nazionale, mi farai morire.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane.

Lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Sempe.
1: Una scusa la porta li ricorda e cerca a te. Se lontana tua può sentire sta voce, chiama a te.

canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, 20 anni fa.

si bella questa la sposa, come si bella papà. Va, amarò da compagno, amarò da compagno.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: LDA e H7, poesie clandestine.
2: Se bastasse una...

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Emiliana Cantone, voglio sapere.

canzoni napoletane. Maria Nazionale, tu si Napule.

0: canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, una cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato con Totò,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Traino, Renato Caratolo. Io non so se mi stai sentendo, come dice mamma, ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Gianni Vezzosi. Anna chi è?

ragionarci con la logica. Se Anna era la mia amante, mica facevo chiamare dopo telefonino. E chiamare per questa volta. Non sai che voglio bene solamente a te. Ancora vivo. Ah, va bene. Questa è la tua risposta definitiva.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Raffaello non fa capì che soffre.
1: È passata mezz'ora a attivare una vita. Ti tormenta il pensiero, o volessi chiamare.

Canzoni napoletane. Enzo Barone, Marco Calone, Kella d'Intoletto.

0: idee migliori.
1: Maria Nazionale, storie piccerelle.
2: Ci è fatta amore così.
3: Una sera tanto buffa.
4: Non te l'aveva sposata.

0: cicerelle che diventano importanti.
1: Era niente.
0: Era niente.

Rosario Miraggio e Mr. Hyde. Dove sarai?

0: le migliori.
1: Gianni Fiorellino, bastava un niente. Bastava.

Ci sta mica, ci sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Ci sta mica, siamo una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: Franco Staco, compagna mia.
1: Stai dormendo? Come si bella. E meno male che t'hai conosciuta. Perché se ogni giorno mi avessi a perdere, ci stai tu. Tu, a stella che mi guida, sempre pronta a me salvare.

0: le migliori.
1: Maria Nazionale, Chiù Assaie.